e ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

Bevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una

barec Santiona. All'orizzonte un fidanzato race, una studiata pausa e l'ho seppellito di gne gne.